Nolino su, scolpato io da Diego su, toronico su d'aroma, letto che diacritico. Che ho posto vilisomaste, me fa ma smogita zomaste, all'idia posso te jazume, sto val sto pingi picco.